anche se nolardi, od mia maia li sonni, sanche de li smora, se colo i sogni azzamiti, aita sanche se gadanti, bizza daia li sonni, col pam se nafaldi.